posso parare, posso far scomparire tutta la tristezza in questo nostro amore.

sguardo. Le tue occhiate mi fanno impazzire. Il tuo tocco, i tuoi baci, la tua voce